quando cose perdo colpi, quindi penso a me è stato fotografato. Intuisci la regia, ti si passa un sorriso della bravo, si tocca a me, un quarto di sei linee alzate.